per questo ti dirò di non temer niente, perché, perché ogni domani